0: può meglio sperarsi. L'argento è tu.
1: Che lingua! Manco male congiunsa quanto male.
0: Questo è giudizio.